0: tratto di friscura, un sole dolce e l'acqua leggera, così, qui, ancora in campo.
1: Radio Ondaine 90.9 FM.